0: Z.
1: 8-12.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.